0: Tutti hiti. Same najboljše. Od vedno. Tutti radio.
1: Hit the beat and take it to the first level.